Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà in qualche maniera al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Insieme a Giuliana Spatafora, che vi parla, Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto della nostra frequenza in onde corte 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Se volete ascoltarci con i vostri computer oppure con i vostri telefonini, lo potete fare tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Nelle app, giustamente, di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o nell'app di Radio Nacional Argentina. Bene, se volete scriverci una email per ottenere i vostri QSL, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com, oppure se volete inviare una lettera cartacea via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Questo giovedì nuvoloso, ma secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, l'area metropolitana sarà interessata da una giornata prevalentemente nuvolosa, dicevo, con temperature miti comprese tra 14 e 17 gradi. Il tempo resterà stabile e tipicamente autunnale, senza ondate di freddo intenso né fenomeni meteorologici rilevanti. Le temperature si manterranno su valori moderati per il periodo, offrendo condizioni generalmente gradevoli. Anche nei giorni successivi il quadro meteorologico non dovrebbe subire variazioni significative. La nuvolosità continuerà a essere abbondante su gran parte dell'area metropolitana, mentre le temperature rimarranno relativamente miti. In vista del fine settimana, il servizio meteorologico segnala una bassa probabilità di precipitazioni sia sabato sia domenica. Non si escludono deboli piogge isolate, ma al momento non sono previste perturbazioni importanti né temporali. Ecco quindi un fine settimana nuvoloso con qualche piovigina, ma niente di che. Primo brano musicale per avviare la nostra puntata odierna con Juan Carlos Baglietto, Tratando de Crecer.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

8 borghi argentini sono stati selezionati per rappresentare il paese nell'edizione 2026 dei Best Tourism Villages, l'iniziativa promossa da Nazioni Unite Turismo che premia le destinazioni rurali più importanti del mondo per il loro sviluppo sostenibile, la conservazione dell'identità culturale e il coinvolgimento delle comunità locali. Le destinazioni scelte sono Cachi, nella provincia di Salta, El Trapiche, San Luis, Mar de las Pampas, Buenos Aires, Puerto Pirámides, Chubut, Tafí del Valle, Tucumán, Villa General Belgrano, Córdoba, Villa San Agasta, La Rioja e Zenón Pereira di Santa Fe. La selezione è stata effettuata dai team tecnici della Segreteria Nazionale del Turismo e dell'Ambiente tra un totale di 56 candidature provenienti da 19 province. Inoltre, l'Argentina ospiterà la cerimonia di premiazione che si terrà a dicembre quando Nazioni Unite Turismo annuncerà i borghi premiati a livello mondiale. Il concorso mira a riconoscere le località a bassa densità abitativa che riescono a coniugare turismo, tutela del patrimonio culturale, protezione ambientale e sviluppo economico locale. Nell'edizione precedente, l'Argentina era riuscita a far entrare tra i migliori borghi turistici del mondo Maimará e Colonia Carlos Pellegrini. L'edizione 2026 dei Best Tourism Villages ha registrato un record di partecipazione in Argentina, con un aumento dell'80% delle candidature rispetto all'anno precedente. Gli 8 borghi selezionati concorreranno ora con località di tutto il mondo per ottenere un riconoscimento che solitamente si traduce in maggiore visibilità internazionale, crescita del turismo e nuove opportunità per le economie regionali. La Segreteria del Turismo e dell'Ambiente ha inoltre annunciato che ad agosto si terrà il primo incontro nazionale dei borghi BTV e che l'iniziativa sarà presente alla Fiera Internazionale del Turismo FIT con l'obiettivo di continuare a rafforzare il posizionamento delle destinazioni rurali argentine. Il primo brano musicale della nostra puntata odierna era stato interpretato da Juan Carlos Baglietto e si intitola Trattando de Crecer. Insomma, questa canzone è stata scritta da Fito Páez e ora ascoltiamo proprio una canzone di Fito Páez, in questo caso interpretata da lui stesso, intitolata La Rueda Mágica.

0: sabios muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie en la sala, se terminaron para mí todas las barras. En mi cuerpo enfermo no resiste más.
1: Cuánta tristeza en la lírica de Adiós Muchacho, un célebre tango composto da Julio César Sanders nel 1927 con testo di César Vadani. Gardel lo ha immortalato a livello globale trasformandolo in un inno di nostalgico addio con la sua voce unica. Il brano fu tradotto in italiano come Giorni passati, mantenendo intatto tutto il suo profondo impatto emotivo.
2: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina面向世界.
3: RAI, Argentina vers le monde.
4: RAI, Argentina to the world.
2: RAI, 世界に向けて Argentina.
5: RAI, Argentina al mondo.
6: RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentinian in die Welt.
2: RAI, Argentina al mondo.
1: RAE, Argentina al mondo presenta Jaime Torres, il mago del charango.

charango è un piccolo strumento musicale a corde che sembra abbia avuto origine a Potosí, in Bolivia, dove fiorì ogni genere di arte a seguito del ritrovamento di miniere d'argento. Il suo bacino di utilizzazione è esteso ai paesi andini del Sud America, Bolivia, Perù, Cile, Ecuador e Argentina. In Bolivia e Perù è utilizzato come mezzo di corteggiamento ed i giovani provvedono, attraverso un rituale, a suonare il charango per migliorarne la voce ed avere quindi più possibilità di far breccia nel cuore della fanciulla amata. Nell'attuale mappa della Repubblica Argentina, l'altiplano andino occupa regioni della provincia di Salta e soprattutto di Jujuy, provincia confinante con il Cile e la Bolivia. Appunto, originari della Bolivia, erano i genitori di Jaime Torres, il principale interprete del charango nato in Argentina.

Jaime Torres è nato nel 1938 ed è cresciuto nella città di Buenos Aires, dove i suoi erano migranti in cerca di migliori opportunità economiche. Suo padre era un ebanista ed è stato colui che ha costruito il suo primo charango quando ancora Jaime era bambino. Torres racconta com'è stato il suo primo contatto con lo strumento che lo rese famoso. Arrivò a casa un gruppo di musicisti peruviani. Era una delle prime compagini arrivate in Argentina, chiamata Aria delle Ande, comandata da Moisés Vivanco e che contava con Ima Sumac, una delle cantanti più note della musica andina. Uno di loro dimenticò il charango appoggiato su un tavolo e io provai a passare le dita sulle corde e mi piacque. E ancora suonai le corde e mi rese conto che volevo suonare quello strumento. Non sapevo il perché, ma entrambi capimmo che ci volevamo bene. La forma del charango è quella di una piccola chitarra a tastiera non libera e con 5 corde doppie da suonarsi a pizzico o eseguendo ritmiche con accordi. La cassa armonica, originariamente costituita di corazza animale, è ora realizzata prevalentemente in legno, essendo l'armadillo tutelato perché in pericolo di estinzione. Utilizzato per accompagnare altri strumenti come la chena, l'erche e la voce, con l'arrivo di Jaime Torres, il charango cominciò ad occupare i primi piani, soprattutto dal momento in cui Ramírez partecipò nella registrazione della popolare Misa Criolla di Ariel Ramírez nel 1964.

0: Con il gruppo che incise la Misa Criolla, l'interprete realizzò un tour in Europa e da quel momento, sia in maniera solista o con il suo proprio gruppo, Jaime Torres ha girato il mondo, dall'America verso l'Europa fino al lontano Oriente, diffondendo la nostra musica popolare e il suo virtuosismo. Ascoltiamo ora Jaime Torres raccontando l'esperienza della Misa Criolla e il suo successo mondiale.
1: Alemania. Estimo che fu uno dei paesi dove...
0: Non dimenticherò mai la Germania. Dal primo momento in cui siamo arrivati in Germania, non fu altro che affetto e coccole. Siamo stati benvenuti. Il primo grande viaggio che ci porta verso l'Europa è per suonare la Misa Criolla. Spagna, Madrid, come si fa a dimenticare quello? Io avevo conosciuto il successo qualche tempo prima con un album registrato insieme ad Ariel Ramirez e che con molto coraggio chiamammo Folklore in una nuova dimensione, perché era la combinazione del pianoforte con il charango. E il charango era infatti strano, tutti rimasero stupiti. Negli anni 60 scoppia il boom del folklore in Argentina. La musica originaria torna ad essere alla moda con nuove parole e parolieri. La musica si aggiorna con nuovi strumenti e nuovi arrangiamenti vocali. Artisti come Mercedes Sosa, Eduardo Falù, Cucci Leguizamón tra altri divennero molto popolari e in quel movimento spiccò una canzone in particolare, il cui successo fu così straordinario che spodestò anche i Beatles. Jaime Torres racconta questa storia. Ed emerge questa canzone intitolata Il Condor Passa, che addirittura riesce a superare i Beatles nelle classifiche. Che altro si può aggiungere? Il Condor Passa era ovunque. Anzi, c'era un campionato mondiale di El Condor Passa,

0: Nonostante il viaggiare per tutto il paese e il mondo, e benché Torres avesse la residenza nella città di Buenos Aires, fu nella quebrada de Humahuaca che Jaime Torres ha cominciato la oramai tradizionale celebrazione del Tantanacuy, incontro che ricorda le tradizioni del nord-ovest dell'Argentina. È proprio lì, dove l'Argentina si confonde con la Bolivia e il Cile, nelle alte quote delle Ande, per 40 anni il Tantanacuy ha riunito eccezionali folcloristi, artigiani, poeti e centinaia di bambini provenienti da scuole diverse che conformano un grande coro. L'evento artistico avviene in una locazione che il proprio Jaime Torres ha finanziato. Di seguito, sentiamo l'artista raccontare com'è stata la scelta del nome, com'è stata la costruzione dove funziona il centro culturale e come si svolgono le attività. La parola Tantanacuy è di origine quechua e indica l'incontro degli uni con degli altri. Quindi mi sono detto, questo è il posto. Qui la storia è viva. La costruzione l'abbiamo fatto noi stessi e tante persone, con passione e ideali, si sono aggregati. Io volevo che i ragazzi vedessero che si potevano fare tantissime cose con passione e senza nascondersi per suonare la chena o il sikus, appunto. Per questa cosa abbiamo fatto che tutte le arti si trovassero lì, la pittura, la musica, la poesia, il canto, la parola. Si fa sumando
1: in questo come causa, bastante passione e ideali.
0: Jaime Torres abita nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, molto vicino allo stadio del Boca Juniors, la sua squadra amata. A lui piace anche il pugilato, sport che ha praticato in gioventù. Torres ha suonato al Teatro Colón di Buenos Aires come solista, accompagnato dalla Filarmonica di Buenos Aires e in un'altra occasione dalla Camerata Bariloche. Inoltre ha suonato con il chitarrista spagnolo Paco de Lucía, tra molti altri musicisti che hanno apprezzato la sua compagnia. E se il charango è stato originariamente riservato ai gruppi indigeni dell'altiplano, Jaime Torres lo ha fatto arrivare ai palchi di tutto il mondo.

A 40 anni dalla morte di Jorge Luis Borges, il Centro Cultural Recoleta di Buenos Aires ospita la mostra Borges, Ecos de un Nombre, un percorso dedicato alla vita, all'opera e all'eredità di uno dei più grandi autori della letteratura mondiale. L'esposizione, inaugurata il 21 maggio e realizzata in collaborazione con la Fundazione Internazionale Jorge Luis Borges e la Biblioteca Nazionale Mariano Moreno, presenta manoscritti originali, prime edizioni, fotografie inedite, documenti d'archivio e oggetti personali dello scrittore. Curata da Rodrigo Alonso, Daniel Fischer e Maximiliano Tomás, la mostra è articolata in diversi nuclei tematici che esplorano il rapporto di Borges con la letteratura, il cinema, la città di Buenos Aires, i media e le sue relazioni personali. Tra le attrazioni principali spicca la ricostruzione della stanza dell'appartamento affacciato su

dedicato alle sue opere più celebri come Ficciones e El Aleph. Per celebrare il quarantennale della sua scomparsa, dal 1986 che è morto a oggi 2026, il Ministero della Cultura di Buenos Aires organizzerà inoltre, nei mesi di giugno e luglio, conferenze, spettacoli musicali e visite guidate gratuite nei bares notables della città, rendendo omaggio all'autore che più che ogni altro ha contribuito a portare la letteratura argentina sulla scena internazionale. Una delle case dove abitava Jorge Luis Borges è qui vicina alla radio pubblica, a Radiodifusión Argentina all'exterior su via Maipú. Ora una vuelta per l'universo de Borges, una vuelta per l'universo con Cerati Melero.

Ecco l'orchestra di Varela con Falconi Soler, a zucchero, pimienta e sal. Così il carattere di questa donna di cui questo uomo era mattamente innamorato. E con questo brano musicale noi vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Juliana Spatafora, Marcello Ayala, chi vi ha accompagnato durante quest'ora di programma. Buon proseguimento, sarà domani. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà in qualche maniera al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Insieme a Giuliana Spatafora, che vi parla, Marcello Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto della nostra frequenza in onde corte 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America WRMI. Se volete ascoltarci con i vostri computer oppure con i vostri telefonini lo potete fare tramite il nostro sito web www.radionazionale.com.ar oppure grazie agli amici della RAE RAE.ar nelle app giustamente di Radiodiffusione Argentina all'Exterior o nell'app di Radio Nacional Argentina. Bene, se volete scriverci una email per ottenere i vostri QSL, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com, oppure se volete inviare una lettera cartacea via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Questo giovedì nuvoloso, ma secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale, l'area metropolitana sarà interessata da una giornata prevalentemente nuvolosa, dicevo, con temperature miti comprese tra 14 e 17 gradi. Il tempo resterà stabile e tipicamente autunnale, senza ondate di freddo intenso né fenomeni meteorologici rilevanti. Le temperature si manterranno su valori moderati per il periodo, offrendo condizioni generalmente gradevoli. Anche nei giorni successivi il quadro meteorologico non dovrebbe subire variazioni significative. La nuvolosità continuerà a essere abbondante su gran parte dell'area metropolitana, mentre le temperature rimarranno relativamente miti. In vista del fine settimana, il servizio meteorologico segnala una bassa probabilità di precipitazioni sia sabato sia domenica. Non si escludono deboli piogge isolate, ma al momento non sono previste perturbazioni importanti né temporali. Ecco quindi un fine settimana nuvoloso con qualche piovigina, ma niente di che. Primo brano musicale per avviare la nostra puntata odierna con Juan Carlos Baglietto, Tratando de Crecer.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

stati selezionati per rappresentare il paese nell'edizione 2026 dei Best Tourism Villages, l'iniziativa promossa da Nazioni Unite Turismo che premia le destinazioni rurali più importanti del mondo per il loro sviluppo sostenibile, la conservazione dell'identità culturale e il coinvolgimento delle comunità locali. Le destinazioni scelte sono Cachi, nella provincia di Salta, El Trapiche, San Luis, Mar de las Pampas, Buenos Aires, Puerto Pirámides, Chubut, Tafí del Valle, Tucumán, Villa General Belgrano, Córdoba, Villa San Agasta, La Rioja e Zenón Pereira di Santa Fe. La selezione è stata effettuata dai team tecnici della Segreteria Nazionale del Turismo e dell'Ambiente tra un totale di 56 candidature provenienti da 19 province. Inoltre, l'Argentina ospiterà la cerimonia di premiazione che si terrà a dicembre quando Nazioni Unite Turismo annuncerà i borghi premiati a livello mondiale. Il concorso mira a riconoscere le località a bassa densità abitativa che riescono a coniugare turismo, tutela del patrimonio culturale, protezione ambientale e sviluppo economico locale. Nell'edizione precedente, l'Argentina era riuscita a far entrare tra i migliori borghi turistici del mondo Maimará e Colonia Carlos Pellegrini. L'edizione 2026 dei Best Tourism Villages ha registrato un record di partecipazione in Argentina, con un aumento dell'80% delle candidature rispetto all'anno precedente. Gli 8 borghi selezionati concorreranno ora con località di tutto il mondo per ottenere un riconoscimento che solitamente si traduce in maggiore visibilità internazionale, crescita del turismo e nuove opportunità per le economie regionali. La Segreteria del Turismo e dell'Ambiente ha inoltre annunciato che ad agosto si terrà il primo incontro nazionale dei borghi BTV e che l'iniziativa sarà presente alla Fiera Internazionale del Turismo FIT con l'obiettivo di continuare a rafforzare il posizionamento delle destinazioni rurali argentine. Il primo brano musicale della nostra puntata odierna era stato interpretato da Juan Carlos Baglietto e si intitola Trattando de Crecer. Insomma, questa canzone è stata scritta da Fito Páez e ora ascoltiamo proprio una canzone di Fito Páez, in questo caso interpretata da lui stesso, intitolata La Rueda Mágica.

0: adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie es la talla, se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste más.
1: Cuánta tristeza en la lírica de Adiós Muchacho, un célebre tango compuesto da Julio César Sanders en el 1927, con testo di César Vadani. Gardel lo ha immortalato a livello globale, trasformandolo in un inno di nostalgico addio con la sua voce unica. Il brano fu tradotto in italiano come Giorni passati, mantenendo intatto tutto il suo profondo impatto emotivo.

charango è un piccolo strumento musicale a corde che sembra abbia avuto origine a Potosí, in Bolivia, dove fiorì ogni genere di arte a seguito del ritrovamento di miniere d'argento. Il suo bacino di utilizzazione è esteso ai paesi andini del Sud America, Bolivia, Perù, Cile, Ecuador e Argentina. In Bolivia e Perù è utilizzato come mezzo di corteggiamento ed i giovani provvedono, attraverso un rituale, a suonare il charango per migliorarne la voce ed avere quindi più possibilità di far breccia nel cuore della fanciulla amata. Nell'attuale mappa della Repubblica Argentina, l'altiplano andino occupa regioni della provincia di Salta e soprattutto di Jujuy, provincia confinante con il Cile e la Bolivia. Appunto, originari della Bolivia, erano i genitori di Jaime Torres, il principale interprete del charango nato in Argentina.

0: Jaime Torres è nato nel 1938 ed è cresciuto nella città di Buenos Aires, dove i suoi erano migranti in cerca di migliori opportunità economiche. Suo padre era un ebanista ed è stato colui che ha costruito il suo primo charango quando ancora Jaime era bambino. Torres racconta com'è stato il suo primo contatto con lo strumento che lo rese famoso.
1: Llegaron a casa un grupo de músicos.
0: Arrivò a casa un gruppo di musicisti peruviani. Era una delle prime compagini arrivate in Argentina, chiamata Aria delle Ande, comandata da Moisés Vivanco e che contava con Ima Sumac, una delle cantanti più note della musica andina. Uno di loro dimenticò il charango appoggiato su un tavolo e io provai a passare le dita sulle corde e mi piacque. E ancora suonai le corde e mi rese conto che volevo suonare quello strumento. Non sapevo il perché, ma entrambi capimmo che ci volevamo bene. La forma del charango è quella di una piccola chitarra a tastiera non libera e con cinque corde doppie da suonarsi a pizzico o eseguendo ritmiche con accordi. La cassa armonica, originariamente costituita di corazza animale, è ora realizzata prevalentemente in legno, essendo l'armadillo tutelato perché in pericolo di estinzione. Utilizzato per accompagnare altri strumenti come la chena, l'erche e la voce, con l'arrivo di Jaime Torres, il charango cominciò ad occupare i primi piani, soprattutto dal momento in cui Ramirez partecipò nella registrazione della popolare Misa Criolla di Ariel Ramirez nel 1964.

0: Con il gruppo che incise la Misa Criolla, l'interprete realizzò un tour in Europa e da quel momento, sia in maniera solista o con il suo proprio gruppo, Jaime Torres ha girato il mondo, dall'America verso l'Europa fino al lontano Oriente, diffondendo la nostra musica popolare e il suo virtuosismo. Ascoltiamo ora Jaime Torres raccontando l'esperienza della Misa Criolla e il suo successo mondiale.
1: Alemania. Estimo che fu uno dei paesi dove...
0: Non dimenticherò mai la Germania. Dal primo momento in cui siamo arrivati in Germania, non fu altro che affetto e coccole. Siamo stati benvenuti. Il primo grande viaggio che ci porta verso l'Europa è per suonare la Misa Criolla. Spagna, Madrid, come si fa a dimenticare quello? Io avevo conosciuto il successo qualche tempo prima con un album registrato insieme ad Ariel Ramirez e che con molto coraggio chiamammo Folklore in una nuova dimensione, perché era la combinazione del pianoforte con il charango. E il charango era infatti strano, tutti rimasero stupiti. Negli anni 60 scoppia il boom del folklore in Argentina. La musica originaria torna ad essere alla moda con nuove parole e parolieri. La musica si aggiorna con nuovi strumenti e nuovi arrangiamenti vocali. Artisti come Mercedes Sosa, Eduardo Falù, Cucci Leguizamón tra altri divennero molto popolari e in quel movimento spiccò una canzone in particolare, il cui successo fu così straordinario che spodestò anche i Beatles. Jaime Torres racconta questa storia. Ed emerge questa canzone intitolata Il Condor Passa, che addirittura riesce a superare i Beatles nelle classifiche. Che altro si può aggiungere? Il Condor Passa era ovunque. Anzi, c'era un campionato mondiale di El Condor Passa,

0: Nonostante il viaggiare per tutto il paese e il mondo, e benché Torres avesse la residenza nella città di Buenos Aires, fu nella quebrada de Humahuaca che Jaime Torres ha cominciato la oramai tradizionale celebrazione del Tantanacuy, incontro che ricorda le tradizioni del nord-ovest dell'Argentina. È proprio lì, dove l'Argentina si confonde con la Bolivia e il Cile, nelle alte quote delle Ande, per 40 anni il Tantanacuy ha riunito eccezionali folcloristi, artigiani, poeti e centinaia di bambini provenienti da scuole diverse che conformano un grande coro. L'evento artistico avviene in una locazione che il proprio Jaime Torres ha finanziato. Di seguito, sentiamo l'artista raccontare com'è stata la scelta del nome, com'è stata la costruzione dove funziona il centro culturale e come si svolgono le attività. La parola Tantanacuy è di origine quechua e indica l'incontro degli uni con degli altri. Quindi mi sono detto, questo è il posto. Qui la storia è viva. La costruzione l'abbiamo fatto noi stessi e tante persone, con passione e ideali, si sono aggregati. Io volevo che i ragazzi vedessero che si potevano fare tantissime cose con passione e senza nascondersi per suonare la chena o il sikus, appunto. Per questa cosa abbiamo fatto che tutte le arti si trovassero lì, la pittura, la musica, la poesia, il canto, la parola.
1: Sumando in esto come causa bastante passione e ideali.
0: Jaime Torres abita nel quartiere San Telmo di Buenos Aires, molto vicino allo stadio del Boca Juniors, la sua squadra amata. A lui piace anche il pugilato, sport che ha praticato in gioventù. Torres ha suonato al Teatro Colón di Buenos Aires come solista, accompagnato dalla Filarmonica di Buenos Aires e in un'altra occasione dalla Camerata Bariloche. Inoltre ha suonato con il chitarrista spagnolo Paco de Lucía, tra molti altri musicisti che hanno apprezzato la sua compagnia. E se il charango è stato originariamente riservato ai gruppi indigeni dell'altiplano, Jaime Torres lo ha fatto arrivare ai palchi di tutto il mondo.

40 anni dalla morte di Jorge Luis Borges, il Centro Cultural Recoleta di Buenos Aires ospita la mostra Borges, Ecos de un Nombre, un percorso dedicato alla vita, all'opera e all'eredità di uno dei più grandi autori della letteratura mondiale. L'esposizione, inaugurata il 21 maggio e realizzata in collaborazione con la Fundación Internacional Jorge Luis Borges e la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, presenta manoscritti originali, prime edizioni, fotografie inedite, documenti d'archivio e oggetti personali dello scrittore. Curata da Rodrigo Alonso, Daniel Fischer e Maximiliano Tomás, la mostra è articolata in diversi nuclei tematici che esplorano il rapporto di Borges con la letteratura, il cinema, la città di Buenos Aires, i media e le sue relazioni personali. Tra le attrazioni principali spicca la ricostruzione della stanza dell'appartamento affacciato su Plaza San Martín, dove Borges visse per gran parte della sua vita. Un altro elemento di rilievo è l'installazione tessile Architettura della Ficción, dell'artista Pablo Lehmann, che funge da filo conduttore dell'intero percorso espositivo. La mostra integra inoltre tecnologie immersive e audiovisive, tra cui una proiezione oleografica animata che ricrea la figura dello scrittore, oltre a gigantografie con immagini inedite, una cronologia dettagliata della sua carriera e uno spazio di lettura dedicato alle sue opere più celebri come Ficciones e El Aleph. Per celebrare il quarantennale della sua scomparsa, dal 1986, che è morto a oggi 2026, il Ministero della Cultura di Buenos Aires organizzerà inoltre, nei mesi di giugno e luglio, conferenze, spettacoli musicali e visite guidate gratuite nei bares notables della città, rendendo omaggio all'autore che più che ogni altro ha contribuito a portare la letteratura argentina sulla scena internazionale. Una delle case dove abitava Jorge Luis Borges è qui vicina alla radio pubblica, a Radiodifusión Argentina all'exterior su via Maipú. Ora una vuelta per l'universo de Borges, una vuelta per l'universo con Cerati Melero.

con la orquesta de Varela, con Falcón y Soler, azúcar, pimienta y sal. Così il carattere di questa donna di cui questo uomo era mattamente innamorato. E con questo brano musicale noi vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Iulana Spatafora, Marcello Ayala, chi vi ha accompagnato durante quest'ora di programma. Buon proseguimento, sarà domani, ciao!

0: China al mundo. Hi, Argentina, mia siamo Shizie.
1: Hi, Argentina dal mondo.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Dai, Sekai ni mukete, Argentina.
3: Hi, Argentina al mundo.